gira ma senza suono. Liette sfatte e contri. Abbracciamoci sta roccia.

stanno senza arma, pensando a Dio. Ci giriamo senza suono, lieti sfatti per conto.